vaga da Magianiu. Per te, dolce ed indegno oggetto amato, che di pigliata gioventù e salute. Vida, amici, che si avvia e procida, a

mentre tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

Com gassos faz fornada, uma assada sulla mia tavi, faccia fatta spassare, io dispendiato.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, una masciata. E sta risposta soia.

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e appena pronta. Nu vasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciard poi non è. Non c'è sabato senza

Hanno detto che nell'amore c'è una cosa che fa godè, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Ma hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela a novità. Sotto pronto, c'è pieno naso, e chiuso, te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, c'è pieno spam, e chiuso, te chissà che c'è. Sotto spalle, c'è pieno fianco, e chiuso, te chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, pieno naso. E c'è sotto chi sa che c'è. Sotto quello so tiene spalla. E c'è sotto chi sa che c'è. Sotto spalla so tiene fianco. E c'è sotto chi sa che c'è.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Mamma, cerco l'uomo buona sanata, ma tu che pena che ho passato, è tutto brutto, passo tanto pianto.

quanta volta mamma mia carna, ma si può con suo mamma va fa, e far trovato rinda l'uscita, io t'ho vista a fianco a me via, sono stata tra strada, rinda sta malavita, Maria, che

mamma stava così, sto tutti in cera, Maria non dorme, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può far vera, che la grazia

Il voto cagnando una strada, se cagno per sempre una vita, più cura di noi è sconosciuto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel resto.

lieve la innamorata e pigliate la stamazziata, tuffa del tappo d'amo di uno, la riva madre ingressa cazzuna, schiaffa buoni a parapessa, scopolone fa cozza curessa, sciavarecchiuna e si catannossa, e la macossa pilosa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mia, perdonami. Se dopo 7 anni sono tornato qua, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

0: vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara, ad un amico. Scegli tu una canzone da cestare.

figlia, Richard non tiene pa' morà, tengo mezza per domani tu fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un rifiatta tuia, ti dice che non tiene pa' morà, tengo mezza per domani tu fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto

sette tre rose, ogni rosa parlava d'amore. Tre rose di getta stucore, ha trovato la sposa per sé, ma è triste o destino.

senza contraddizioni, fai un ragionamento e poi te dai ragione. Se mi piglio col mano in due stretto non tocca a nessuno, io mi tengo pa' mano e nessuno mi può separare. Se decide fa amore, non mi importa se non ci sta lui, io mi vado felice.

di Paris. 500 cravatte e camise, calzature col tacco di raso, è felice e contente con me, ma so giù da cucà. Io mi amo, mi adoro, che c'è fa? Voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non vi fate vedere a me, io faccio pure pazzo. Io mi amo, amore di, guardate voce che tengo, luce, ma parli i capucci, sì, sono i capriocci, e la bocca, non parlava un naso, il naso è qualcosa di originale, sì, sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagare un naso a me, già, e mi faceva cagare un naso, io ci ho fatto tanto, ma avessi un naso, l'ho ordinato su misura, ecco, pazziamo. Ci vuole personalità, quando sopra lì le dici la verità, siete un po' invidiosi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Cucinato!

scusate, ma non si fa la mossa in questa... Non si fa, ma no, maestro, ma no, non dite così! Io la voglio fare, la mossa. Pare brutto. Vabbè, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo! Va buoni, hai a mannanza. Poi riflettendo dopo tanta lotta, a vita si riduce a un viaggio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Gente, magnifica gente, chi tante e chi niente.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Già se che scende DM senza ride, mi hai su lungo pola che i padri ancora aspetta e accetta. E luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

such a soul. Rase ghiacciarindo cormi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruire cilenda sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole che niente da console. Tu vaga cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

t'aimerais pas. Ci sto lavorando a non scappare quando soffro. Ah no, non ecco.

0: sto qua. No, no, vabbè, sta una cazzata, stop.
1: La vita è lunga, vai tranquillo, no, se non fai una roba adesso, tra 3 anni sei ancora qui, tra 4 anni sei ancora qui, tra 5 anni sei ancora qui. E lo fai tutto quanto e il doppio di quello che volevi.

bacio tutte le paure. Le invito a cena, vicino al mare. Iniziamo a ballare. Un lento ballo di anni lontani e restiamo solo io e te. E gli altri sembrano morti tutti.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: In una casa senza le porte aprimmo tutte le finestre. Andando in coda.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, e oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storie del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio hai voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del

mi sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Beh, il clima è stato meraviglioso. Sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diversi. E il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Forte Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte biografie.

dal romanzo al film, un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, Che la sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e Rosario Coluccia, il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca e identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana, che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di 3 tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie
0: di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie, grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Mato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con suoni dal passato, note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con aria e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero alla Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Di Armonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è vero?
1: Esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice: la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven, non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale: la musica esatta e quella prescritta, la musica pop e la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento molti era una delle città che aveva ben quattro conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop. Penso soltanto a Pino Daniele, Gragnaniello, Enzo Avitabile. Cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta, come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfert emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.
0: Guarda, lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo. E la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, 40 anni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, non rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore. Anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno lo percorre...
1: Non è vietato, assolutamente. Ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione.
1: Esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival, ad esempio, è alla sua 26esima edizione. E quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa, insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online.
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26esima edizione. Grazie, grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Es un galur, e tinto scura, e scura l'anima. Ma studa lutto.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: E a sede sotto pasta de me la nurca passa, stu coro sempre giovane carire carravasse.

quando il marito dorme, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, scegli a guardare il muro.

Vorrei che non fosse così, vorrei fosse tutto diverso, vorrei trovare il giusto verso di una vita che non è poi quello che avremmo voluto noi. Si fa fatica ormai solo a pensare di cambiare qualcosa così.

l'amore se non c'è. L'amore, l'amore a me, studiando tutte foglie fa cadere.

0: Mammata. Mammata.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Vivere vuol dire sorridere alla vita.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. E le illusioni cresceranno

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

già faccio chiudere.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Scuorn, hai san pura voce, in avolo tutta tuorn, perché ne sento la dor, mi san un lione gente, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: tirannum una per da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi, dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente, tu che volevi che restasse ancora lì con te.

che accendono la luce quando ti addormenti e al tuo risveglio speri ancora di trovarlo lì. Tu che vorresti un orologio che fermasse il tempo in quel momento che hai deciso di mandarlo via. Ma perché in amore esistono dei limiti? Quanti conti fatti

Quanta luce attorno a me, quanto sole ci sta. Tanto sole non fa vedere

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quest'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io mi arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guaie mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E te prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non...

parto. Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

possa determinare il suo destino, come ho fatto io quando ero bambino. A scuola, nei tornei, ero sempre re, ma pure sulla strada volevo vincere. Prendi chi comanda tra tutte le bande, dagli una lezione a mani nude senza bende. 12 di anni quando c'era una volta, fu scritto nel mio cuore per dare una svolta. Ma io sono stufo di facili rime, quando si esprime un pensiero mi opprime. Lacrime, concime, conto le anime, numeri e calcoli per essere equanime. I dadi rotolano come medaglie in fondo al fiume, faccio dei conti, cerco un barlume. 3 anni e mezzo senza un combattimento, 5 ore per questo componimento. Matita in mano dentro il tormento, le frecce colpiscono come San Sebastiano. Spalle, gambe, addome, persino una mano. Papà!

fa, diritti, uguaglianza, perdono e libertà. La giustizia, il cambiamento, ogni altra cosa, se sei un uomo te la prendi anche se rischiosa, difendi sempre i diritti della tua comunità.

questa parola non diventi una parola come tutte quante le altre, così da non vedere mai più un bambino di 6 anni piangere a scuola perché qualcuno l'ha chiamato

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio manifesto del festival Il tempo ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. E oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora, partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storie del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente, durante tutta la settimana, tutti quanti film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio ho voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, mi sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso. Sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse. E il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva.

fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno, Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film. Un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema, con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e Rosario Coluccia, il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca. Un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca, identità culturale.

0: Sì, è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti, e questa è l'immagine del cinema. Perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
1: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
0: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
1: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
0: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
1: Ti ringraziamo tanto. Grazie. Di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania, e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie di tutto quello
0: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta Live.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante anche

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Mato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE Per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con aria e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Di Armonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è un... è vero?
1: Esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice: la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven, non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale: la musica esatta e quella prescritta, la musica pop e la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento molti era una delle città che aveva ben quattro conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop. Penso soltanto a Pino Daniele, Ragnaniello, Enzo Avitabile. Cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi. Una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfert emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo.
0: Guarda, lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo, e la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, 40 anni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, non rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore. Anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa del Lecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno lo percorre...
1: Non è vietato, assolutamente.
0: Non
1: ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione,
1: esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival, ad esempio, è alla sua 26esima edizione. E quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa, insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26ª edizione. Grazie, grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate giù? E fate soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. Ehi, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù.

Caro Gennaro, grazie per la tua lettera affettuosa, con la quale Marice torna a Napoli, ma ritorna oramai non è più cosa.

ima chirurg eppure che c'è stan non ci mancano mai e stupisci.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mattina di regime, ma restano le rime, prima che possano dire, prima che possano fare male. Arresto preventivo, è questo il nuovo regime. Ha ancora bisogno di opprimere, ma prima deprime, e prima di tutti deprime me. Sti farabutti che mi reprimono le idee, mi portano al loro livello e dopo mi fanno sentire inadatto. Se solo riuscissi un attimo a scrollarmeli di dosso, mi sgomberano il cervello, tutti i giorni, come agosto, lenti, lenti e violenti. Quando chiudo gli occhi, i miei ricordi vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi cambiamenti. Non è più tempo di giocare a fare i delinquenti e nemmeno quello di tirare fuori i sentimenti. Questi sono tempi bui di risentimenti, e se questi sono i tempi, allora sono i tempi miei. Ne ho tanti e così profondi che quando chiudo gli occhi i miei rancori vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi avvertimenti. Non è che la violenza che non vedi non si sente, si insinua lentamente nei pensieri e li rallenta alimentandoli di sé. Siamo solo lo specchio dei tempi deformato da due lenti divergenti. Slow motion, rallento, lo stato di shock è diventato permanente. Nella vita si vede, nella musica si sente, e nessuno di voi ci ha mai potuto fare niente. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza, e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, cosa sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare? Sono queste in emergenza le domande che ti devi fare, poi non trovi mai il tempo per rispondere, accade tutto in fretta e tu ti devi muovere, e più ti muovi rapido meno ti fai tracciare, ma più difficilmente trovi il tempo per pensare. Allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, si può solo andare su, e continui a ripeterlo man mano che vai giù. Rima dopo rima, vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.

non vederle o tacere, il trucco è aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta alle fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

Sunge sette noi e nari, ancora un maro ormì, belle buona maga vit, che non può mai fornire, nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: potesse cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treno a Varsavia, treno a Varsavia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Non si sta disfortunato, non si è cresciuto senza padre. Ed sono sempre venuto a cercare. Era una madre che mi allontanava. Però mo che ci hanno trovato, vieni a casa, abbracciami, e chiamami papà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

la stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagionista è seduta di te. Due parole te voglio dire, parola che te le ha raccontato tutta la vita tua. Te voglio bene, ci vuoi assai di te.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra. Piwa Yune Mizavir. Vai,

pelle scura, io non temere alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: te canzone no.
1: Questa piccola insolente.
2: Ti prego.
0: Ma voglia ricordare. Diamo con un pittore.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarà per sti pensieri, per sti smani e gelosia, sarà per una canzone che cantata non

0: pietà, tenetemi presente.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

una guardata, uno sorriso, la parlaia. S'attaccai in sti cose.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.

che bello che è, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Adoro il caffè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, qui qui, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E quello che è fatto, e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campà. E pensaci buono, Cicillo mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomigliano a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Cicillo mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

E quello che è detto e non si può più ritirà. Cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma sono sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata ma sono sposata e me l'ha già tenuta.

思うのよ。ねえ、マスネさん。